Le shang dinto, so so mai le lato falifo, butele ma matango fie, il faya fole siakio oloa fa pelini fa pietasi. Moe wale stella mae o fo mai il shine dento il na le lima selau I vai vatala. Faya four quotes mole wins mele ACC, pata si ai mal fai fu o tong fitinga, moe es full valto sanga I lalo. Le shine dento, hafio mai loa il lima fitufa great south throat manukau. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.

account telefoni fevai. Alo avalo for the tato direct transfer to posimaye o tupe le tato account. Mafamalia in a facility loop on a telefoni. Mafati no la foino la tupe ayay na fabitoa. Mole tongino pido le bai. Moli tunga tupe so se fara tupe samo. Peta tongini nino nonga tupe le numpi fa. Samo housing corporation. Utah Samo land. Maso se au nanga samo. Alo mafaino fatino umai tato au nanga ole easy pay. Mole silifia. Mufaso polia so se vahenga di usila yo tato la la. Alo avano for yo tato fisa yo taro mamangele. Befanga le Pacific East mobile app. Bole direct transfer. Fasawa ilu taimi. I see the ato na fasawa ina utupe watangwa tale penisini. Mo nisi fam talanga bala au ni telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific East yola pa anga mo utupe fa mo boli Samoa.

Le shang dento, so su mai le lata u falifo, bo te le ma mata ngofie, il fai a fuole si aki au oloa fa apele ni fa fa pietasi, moe wale stala mai o fo mai il shang dento, il na le lima selau iwa iwa ta la. Fai a fua quotes mo le wins ma le ACC, fa tasi ai ma le fai fua tong fitinga, moe es fun valuto sanganga ilalo. Le shang dento, hafio mai loa il lima fitufa great health road manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fafa, lua fitu fitu ono ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.

Ongi le maya lafo le maya ole vi ingolen tua langina lafo pese ale kalesia metotisi metotisi mai kalestete. Tau tomo erbo desa mo ta toru ale tula e ono.

0: O sana tavita, mana miele tuoni tua mo lanangar wenga no wato tolu bino tolo tora talo le tu la e fito la sose furu tolu au kuso ar mena tupure ne yasu e tau sango bambai.
1: So sanga ta si iwa ta si tolu o le taimi mua mua lava lea na mfaie o na fausia le stainless steel e pei on lea o lo o mai lava le taimi nei ae na fausia lai le sunga ia Harry Brearley of Sheffield mai I Engelani. Ta si iwa ono tasi ia o le taimi mua mua fo ile na na fausia ai ma amataina le fausia ina o le Berlin Wall e pei o na iai I totonua si amania o mai lea so. A o le tau sanga ta lua afe male lima I lea so ia le aso le nana tu malo ai se tasi foi o pale mia sa fa pena na ave ma pale mia pito iti se o New Zealand I le lua se fulu sentuli I le sunga I a David Langi e pei ona I ai foi I ona tala anga fa solo pito I le tula I mai ave pale mia o le tato watu no unisina va ainga mena tupule nei aso utau sanga wa ma vai
2: tasi lima I fatolu amo

0: 255 ono fitu fatasi, 255 ono fitu fatasi, betana iane ile upena te failangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz.
1: Ofia afisa uta mai fa mamoli Samoa ai omitele wa Asami. Ole AR Customs and Freight, ole au nanga la foina fa mamoli ilwa alele. Air Freight. Vili mai alveni le AR Customs and Freight, ili o lua tasi, tasi valulua lima tasi fitwiva. O lua tasi, tasi valulua lima tasi fitwiva. Monisi fa mtalanga, maa iainga.
2: Ole Samoa Realty, wafato tuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Walata ili fasfulu tausanga lana au nanga. Lata uti fata wina fanua mafale, fai alisi o fale mpisinisi. Eo o ili iloilo ino ta wafanua. Ole Samoa Realty, ualava le tumai efiso soani atuai mho oe. A efia talitonu, fafiso ta il telefoni. O o ono walulima, lua fa walu fa lua. O o ono walulima, lua fa walu fa lua. Petanga iane ili samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
3: Talo fa Samoa, o Jerome Graylin e. Pe oe tia tia e lau ta avale po e fa afonga mai ilo maota. Ia tu upele ni lau lau le tio ili sifunu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi in New Zealand.

Wai no mo fa fi ka wata ya wana wato fa minu tolo tolo tano ni tula e ma fa malo fa te le tino ulama ima mana fa fonga paru wana tayo wana samoa sauri mai mo tano tano fonga suna se uri ma lau pia ma elpe se lea si kako fa nongo longo fa ma vai moro ima karka wapuli.

Today, Matia Junior vai lua I le ringa e ngola tai au a anto e elefane e o e fa fungala au oi fuala. Lo sulu miru tu te nele I tula e se fulu malatasi. Pol glam mele fi fi mai se yo nele I tula e lua I le au uli o le so. E ya nga vai, a wole vidi se se rikai au.